0: Good. Le matin, rien de mieux que Feel Good, effectivement. Charlotte Cardin. Alors, petit bad buzz sur Charlotte Cardin. Enfin, c'est pas sa faute à elle, hein. C'est les internautes qui se sont emballés. Elle a repris Voyage Voyage de Desireless. Et ça n'a pas plu. Parce que pour les gens, Charlotte Cardin, c'est jeune, c'est peps, comme ça. Et bon, Desireless, c'est Desireless, comme vous la connaissez. Mais il faut bien qu'elle se fasse plaisir. Hein. C'est son spectacle. Elle peut chanter un peu ce qu'elle veut. Puis il y en a qui ont apprécié au passage. Après le spectacle vivant, on passe au cinéma. Un look, une esthétique inoubliable. Mais aussi, c'est vrai, une violence qui en dit long sur la société. Nous parlons d'Orange Mécanique avec nos fans de cinéma.
1: Paraît d'où ton film.
2: You're talking to me?
3: Atmosphère! It's machine gun d'atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
5: Oh mon de merde!
6: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafa.
7: Ouh! Ça y est, une cosa qui m'énerve.
6: Eh?
7: Inno! Infine, a volte.
6: Ah.
7: Ma c'è qualcosa che mi nerba un coup di più.
6: No, davvero.
7: C'è gente che si impadronisce d'un film politicamente allora che il film denuncia l'idea di gente, come a Strema Derita con Matrix o Orange Mécanique.
6: Eh?
7: E con l'elezione presidenziale l'anno prossimo. Io e Gwen e tutti queso Red Pills e la France Orange Mécanique.
6: Ah, bolte mi bar e chi parli una lingua straniera.
7: Non hai mai inteso parlare di la France Orange Mécanique?
6: E io faccio un pezzo con il sto più assente e tutti questi politiganti.
7: La France Orange Mécanique è un libro scritto da Laurent Oberton in 2013 che utilizza fattieri regionali per dimostrare l'aggravazione di violenza in Francia. Marine Le Pen l'utilizza come referenza e ne dire espressione un sauvagement de notre nation.
6: Babà, ma non vengo mica un rapporto con il film di Kubrick.
7: Ma giusto appunto, non ce n'è mica.
6: Ma...
7: O piuttosto, un messaggio di un film è trasformato, peggio, invertito e biudato di uso senso.
6: Ah.
7: In un film, Kubrick ci dice, Ie, Alex Delarge è un mostro. Ma una società che tormenta e che prova di spendere la libertà di pensare. Non sarebbe mica bella.
6: Eh beh...
7: Kubrick parla di uso film come un dibattito non ta libera scelta. Come un uomo può essere moralmente uno se non ha più la possibilità di scegliere di va male. E tecniche di controllo in un film denunciano i sistemi totalitari.
6: D'accordo, ma allora i militanti di Strema Derita non hanno capito nulla? So bauli?
7: Di una manipolazione.
6: Ah, una manipolazione.
7: Si chiama appropriazione culturale.
6: Ai.
7: A Strema Derita uvage spesso. Pia un'opera famosa e riconosciuta culturalmente e contorce un messaggio di l'opera per far passare le sue idee. Come qui, con Orange Mécanique. Allora di uvimo denuncia esattamente che a manipolazione mediatica e politica.
6: Babà, ma tutto il mondo uvage che. Allora, sono quelli che credono che sono bauli.
7: Infatti, con tutti i mezzi d'oggi, la televisione, le rete sociali, gli algoritmi, eccetera, eccetera, è semplice di lasciarci intrappolare.
6: E io, nemmeno mi inganna.
7: Diebe che sa che è importante di continuare a fidare film, leggere libri, andare al teatro.
6: Come me.
7: E continuare di pensare da per noi. Così no, finisceremo tutti come un'arancia meccanica. Organica vora, ma meccanica in dentro.
6: Poh.
1: Et d'où ton film.
8: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
9: J'aime me battre.
10: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Ouais. Funny how.
6: Bon, il barre tout ton film, Mustapha.
0: Merci, Misandre Saint-Pierre. Demain, nouvelle chronique et nouveau classique, puisque c'est à Matrix qu'ils s'attaqueront. Nous, on retrouve Stéphane Bern dans quelques instants. Une expérience qui a un peu mal tourné, enfin expérience. On va dire une façon de vouloir jouer, détourner, qui a fait qu'il y a eu des conséquences. Il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Digue Dichet pour poursuivre en musique avec Lise ou Radio Cavallo.

0: Bonne matinée. Un petit détour par Castifa ou pour nous association, puis on retournera du côté de Béhenagou.
1: RCFM, RCFM, le journal des associations.
0: Oggi ci andiamo in Castifa o con la socio di Agon Fraterni da di Castifa o Marie-Claire Orsini. Buongiorno.
2: Buongiorno Valérie. On piégeait di Davetti a torna au téléphone, hein? Per la nostra via Carada.
0: E beh, la siamo un punto, non ti agon fraterni da chi fa già assai affari.
2: Sì, questo sempre permet di essere sempre un piège, di permettere agli enti di nostri paesi, di paesi di tutti i paesi di giù circondo, di poi andare a un teatro, al cinema, andare a passare un momento per un rivasto, ma di noi di sorta appena di nostra isola, di parte in continente e anche in Europa.
0: E bene.
2: Bon, voilà. Io allora, bon, faccio più che esortide culturale, diciamo, perché in Castifa è una scienza di avere un associo di giovani, a Gioventù Castivinca, che è la fase tutto ciò che è festa, i vali, il ottobre, a vista di Zidelli, un mercato di Natale, e lavoriamo appena insieme, la di aiutare appena quando l'hanno fatto questo associo, li presto anche un materiale perché non faccio più avare il ottobre. Donc, un Castifa, c'est des guéfas. C'est des guéfas pour avoir appena di
0: piéger. D'animazione. Voilà. D'animazione.
2: D'animazione, parce que ce n'est bisogno. Je suis d'un peu appena.
0: Saludem, aussi John. Si John.
2: Voilà. Donc, bon, continuez à faire que, et sont contente de pouvoir permettre à rien de valer à Ino. Bon, per noi la soggio a Gonfraderna, quando noi sortimo, siamo noi che paghiamo il garo per andare in Bastiglia o teatro. Voilà, e spero continuare a tornare a Barrettiani a pena.
0: Marie-Claire Orsini, vi ringrazio per la soggio, vi rigioiamo per fare un puntello e salutiamo di noi la gioventù Castivinca che andiamo da ritrovare di noi in un nostro giornale di la soggio. A presto, a Belgi.
2: A presto Valérie, a presto.
1: RCFM, RCFM, le journal des associations.

0: Bonne matinée. Allez, on va retrouver, parce que c'est vrai qu'on a un peu squeezé toutes nos chroniques quand, parce qu'on est en direct et à Vie Radio Gage. Mais Binchente Albertini, on le retrouve chez Barla Dienoche, très bien, Tegours. Hein.
1: Tout le monde connaît le Bassazaku. Mica quando si è in la natura, ma quando si appicca i vestiti, ai pantaloni, non te garze, o a mezza i belli di l'animali, e tondo, si capisce subito quale sai abbia presentata odie. In francese, i diamemo i jean-jean. Le jean-jean monte, perché quando li appiccano a uraccio e chi ci scuzzulemo, o bassa sa cugola e seguida o movimento. Ma o è un nome in francese, di l'orge dei rats, si droa dappertutto. Allora lo di diassi, in i giardini, in i campi abbandonati, cresce in due luce a piazza. Uso viore e una spiga, un pacchetto di elementi messi insieme. E da questi partono fili vini e lunghi, che s'appiccano a tutto. E fatto per via di così, si lascia via da ciò che passa e si ne va più lontano. Ma un nemico in presenza conseguenze. I bassasa che possono entrare nella pelle degli animali, soprattutto i gani e i atti. Qualche volta si ficcano in larete o traeide, e tanto ciò la cacciali. E forse per questo che la porta questo nome, passasaku, qualcosa che passa e che si porta gunello. Udruemo in noi in vecchie storie, in due il bassasaku era visto come qualcosa che piglia e che porta via. Una bianta che si muove senza merda. Bagetti viuridi.

0: Le Sport Corse a son rendez-vous sur RCFM. De 16 à 17h, venez vivre avec moi le Multiplex RA. Tour des terrains, résultats, infos sur les rencontres. Et puis de 17 à 19, place au magazine des sports. Club, bénévoles, passionnés, le sport amateur est à l'honneur partout en Corse. Tous les dimanches, votre Mac des sports vient chez vous. C'est sur RCFM et d'une part ailleurs.
1: Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
2: Ça va Rémi? Plus de peur que de mal?
3: Oui Cerise. En plus, les pompiers sont intervenus rapidement. Mais avec les fumées, je crois qu'on va pas dormir ici tout de suite.
2: Rassurez-vous, Groupama est là. Contactez votre conseiller Groupama. Il va s'occuper de vous et nous financerons un logement similaire jusqu'à 2 ans si nécessaire.
3: Je vais pouvoir chercher dans le coin, Cerise.
2: Garder ses repères, c'est le meilleur moyen de traverser ce moment difficile.
4: Groupama.
2: Groupama. Toujours là pour moi.
5: Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat.
6: À partir de 65 ans, on a plus que jamais envie de...
7: bouger.
8: Profiter.
9: S'éclater.
10: Se dépasser.
6: Ne laissez pas la pneumonie à pneumocoque vous priver de ces moments de vie. Avec l'âge, votre système immunitaire s'affaiblit. La vaccination et les gestes barrières peuvent vous protéger de conséquences parfois graves. Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes à risque. Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cette campagne d'information est à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
11: Ici RCFM.
12: Sur la route, au travail, à la maison.
11: Actu locale, musique et bonne humeur.
13: Et cento vole. Gian Giuseppe Vranchi.
14: Quella volta, conteneva Giulice, ci steremo a pranzicchiare l'andata sana in palazzo di Circea. Ma giunta l'ora riparte, a Dea mi faccio sapere che non mi toccava fare un altro viaggio. È un viaggione, contatela pure. Ci vuole che mi tirga sino a fine fondo degli inferni per consultare a Tiresia un dovino geco. Tiresia è un dovino Tiresias o Teresias. Un bel sabate ci vuole sottomettersi. Qui a tagliare la corta a età per il viaggio che l'aveva spigolato alla fine a Dea Maga Circea, eh? Ecco, a origine lo soggiorno dei morti, gli inferni antichi, non è mica l'inferno cristiano, non è mica solo Ulige aveva fatto il suo viaggio degli inferni. Prima che quello ci fu Gilgamesh sumeriano, poi in dei greci Orfeo, che andere a Cicute a moglie Euridice, e anche Eracles, Ercole, falire degli inferni. E Tesea Rinocchi, con l'Argonotti era andato a recute a pellere l'oro, e chi era giunto anch'ello in degli inferni, e poi era asciutto. Fatta fine che aveva emorasente l'eroe, che conta l'apparello ai suoi ospiti, ciò che l'ha visto inteso in quello mondo. Allora abbiamo visto che all'assedio di Troia avevano perso un'ora i lomi, un'ora i suoi soldati e il penoro. E beh, chi lo ritrova nell'inferno? E dice Ulisse: a prima che uissi fu l'ombra di un nostro compagno Elpenor, non era ancora atterrato. Ma via che l'abbiamo lasciato un palazzo, anche tutti i capatogli di partenza. Oh, gli disse io, sei giunto più lestro tu a perga, noi in battello. Infatti, Parchielli, ci sono giunti in battello nell'inferno. A un varco, un fiume oceano e al di là, né? Un fiume oceano che spicca i due mondi, quello dell'uomo e quello dell'ombre. Mi rispose il penoro pignendo, dice, oh, manco a vergogna, sono morto, tu una briachina sono morto. Non sapendo manco più onde era, mi era straquato andando al tetto e quando mi sono arrito, invece di pigliare la scala, sono passato dritto e mi sono tronco il collo. A vedi, in dove sono oramai? Oh, per carità, voi altri che siete vivi, date capo ai miei funerali, bruciatemi come me arme e fatemi un tombino in battiscia. Che la mia vita è male che l'ho fatta. E sai anche ciò che mi piacerebbe, che può arrivare davanti a quello tombino come un remo che ha battuto tanti mari quando noi eravamo insieme, te ne ricordi? Non te ne va, o amico? Disse io, perché è Ulisse che parla, posto che lo conta e so passante. Sarà fatta, e sarà fatta dalla mia mano ciò che tu mi romandi. Allora, che vi comparisce dopo a Ulisse un dovino Tiresia che l'annuncia è passata che noi conduciamo, posto che lo la di Giaconte, e quella bene. E Tiresia gli fa una profezia che noi ritroveremo solo in delle più locuri l'opera. Ma sentiamo le parole di Tiresia, tale che Ulisse e tramande ai veagiani, dice: quando tu ne sarai asciuto da tutte le forfigate, Uli, ti toccherà a parte con tuo re mannante le coste e puoi viaggiare e viaggiare fino a trovare gente con sa né di mare né di battelli né manco usare, sa ciò che lui è. E usare manco la zuppa o conoscerlo. Come l'hai da sapere che tu sei giunto? E beh, ti aggiurerì. Un giorno che tu hai fatto per strada, uno che ti ha domandato come la è che tu carreggi in anteagoste una pala da Urano, una pala da Vulica Urano, tanto un palavica puruto remontarra, che sei giunto. Questa domanda vorrà dire che l'hai compiuto viaggio. Tanto ti toccherà a sacrificare a Poseidone un becco, un toro o un barro, ma che lo sia ritrinca abbastanza per coprire l'ovio, né? Di sicuro, no? Una volta voltato un casatoio a fare a tutti i dì sacrifici pulsuti, prima rigore, non so rimore, una felice vecchiaia. Ma questo viaggio ci vorrà che tu via. Tu passare scorciata con Tiresia, che gira giusto appunto un scopo di un viaggio nell'inferno. A fa caurice a mamma, che è lui, non sappiamo manco che la fosse morta. Erano 20 anni che l'era partito da casa. A mamma o metà capo di l'avvenimenti accaduti in Itacca quando non c'era, gli dice che sia morta dalla dispero non è venuto Gerello, poi si svanisce senza che lo possa abbracciare. In questa stonda di là di a mamma, un testo dell'Odissea ammenta una concepitura antica di come le incertano l'anima e la persona una volta morti. Ecco in due filari ciò che la dirige a mamma, a Ulisse. Dice: quando la ci si piglia a morte, ecco la legge, non tenendo più né in arbi, né carne, né l'osse. A viara violente si porta tutto. Subito sciolta l'anima dai bianco sicami, l'ombra si nevula come un sogno. E se ne va, si nevula anch'ella.

la Maria Meio de Seserbo, de un baccaggio andata a terra, car re di tutte st'anime morte. Questo di nuovo è un indetto di premura di concepitura antiche. Dopo si rallegra a chi le quando Ulisse le dà notizia di un figliolo Neoptolemo, Pirru, che a senteria andata a terra ne faceva stravere. Un figliolo è di sicuro con un bapusimone. C'era ancora Ajax nell'inferno, ma con quello Ulisse non ci poteva discorre. Era una mala, capite? Si erano contrastati sotto i muri di Troia a spartere l'arme d'Achille e l'altro si era fermo ammusciato, intrugnito per l'eternità, si era fermo. In più di questi erano morti di poco, ma si presentano di nuovo a Ulisse i grandi eroi mitici come Tantalo e Sisifo, due gran soffrenti castigati per aver offeso i dii, e poi di nuovo Eracles, Ercole, che gli conta i sostanti e i guai, e poi donne di leggenda come Alcmena, Giocasta e tant'altre. Fatto un rovere di sta visita imposta da Circea, Ulisse si imbarca a senso un bercio, Babultà, andando a un fiume, oceano, e a Babultemo, a un testo, dello conta, e so passate ai veaceani. Allora continui vecchia, dice, lasciato l'oceano, eccoci in mare, dove il vento e l'onde ci portano, si nascalà da dove noi eravamo venuti, l'isola di Circea. Ci varchiamo, arrenemo un battello e ci addormentiamo, aspettiamo.

0: cento vole Giondia se puvranchi.
1: Subito uscita l'alba di Terrosera, usò veicolo un piolino, mandò entro un castello di Circea, parricute as alma di un poveretto d'antenor, e senza trica mettemo a manza legne paesò funerale. Bruciamo as alma cu pianti e bucciolumi. Una volta con somme sane sane e so arme e a so persona, li femmo a so toppola, dove noi arricciamo una piccola colonna cu in cima un remo di un morto bello pulito e allisciato. Non abbiamo manco compio che la già fa a Circea, che era già a capo di chi noi eravamo voltati dall'inferno. Dicendo una parola, l'inferno, ma oh! E dice Circea, disgraziati, avete messo pere di là des e siete sempre vivi. Ma a morte non si vede che una volta, ma voi quando mi vorrete hanno fatto due volte. Paravamo, mangiatevi calcusella e tastate su vino. E oggi vi starete qui. Domani all'albetta farete velo sicuro che a strada vi insegnerete io. Avete straziato abbastanza. Un poco riviato ci vuole anche a voi. Così disse ella e così acconsentimo noi. A giornata sana e sino al calo di sole ci steremo con ella a pranzo. Bino buono e magnuscola burentà. Tocco la brucata, l'altra se ne mano a dorme, a marina. Ma Circea mi intoppa pa a mano e mi faccio pusà. Dopo mi si stracco a lato e vuole che li conti tutti.

Tu non trovi agiuri là adesso. Così faccio e non ne smetto nulla di ciò che ci accarza in quelli luoghi senza ritorno. Quelli luoghi da ruinimo volta. E beh, noi eravamo voltati. Con più racconto, mi risela. Ah, ma una è fatta. Ma senti ciò che ti aiuta lì e ricordatene. Alcun neanche compio a fare. Bada tu che scombatte quelle sirene. Ah, ma attenta a quelle. Incantano tutti gli umani che li avvicinano. Ma disgrazia chi ci si lascia intrappolà. Ah, quelle voci friscoline, che piacere. Ma a orlo riuprato in due le campa, no? A marina è tutta picciolata di bianchi giume. E sai ciò che li do questi? Sono tutti gli sicami e carcasse di marinari che li sono venuti in le sgrinfie. A chi ci si vira è l'ecco. Ti voglio dare un consiglio. Senti, beh, tu impasta un bello pallone di cera e fanne stupponi. E dopo, i tuoi stupponi, i ficchi uno a uno nelle orecchie di tuo marinari. Così, u canturia sirene non lo sentono mica, capisci? E se tu ne vuoi rigore per conto tuo di sirene, e beh, ti faccio ligare bello strinto a un maggio maestro e con l'ordine che nemo venga di scioglierti. E per essere sicuro, quando tu comandare ai tuoi dall'inizio ai canapi, perché lei era rumandà, che li stringino ancora di più. Una volta franco ti porranno le soglie. Ma tanto te la trovà all'imbocco di due strade. Attente! A prima strada, manco l'argelle se ne avvicinano. Porta a un monte calbo, che colpo colpo si tiene una via colombe che porta un'ambrasia a Zeus. E si ingolle un monte. E oddio, gli tocca a mettere un'altra colomba. Tanto e tanto alto quello monte, che a punta si perde in cielo. Quante accoglieci, manco pensarla, manco per avere pacchi di braccia e altrettanto di gambe. Massimo che da cima a fondo liscio liscio, a mezz'altura di un monte, s'apre tamanta sapara, dove l'intalata scilla la bagagliola, scilla, e abbaglia. Sentite un nicciolo di cagnolino nascitoio e baffa con mostro trimento. Anche ai di mette lo sbello. Peri ne ha dorici. Sono muzziconi di peri, ma dorici. E sei colli, lunghi come serpenti, con sei capi spaventosi e tre file di denti belli incalzati, per portare morte nera in tutti quelli contorni. Aggrunciato allo sottafone, caccia di colpo, capi e colli, e si lampa, e lampa i capi e i colli, pacciappa a mare, a quando un pesciolato, a quando un delfino, e anche se la casca, un mostro di mari profondi. Non c'è battello che si sia mai imbucato in quello stringitoio che non ci abbia pesco quella a sua magnuscola. E se uomini a un tempo si mangia tanto, una fuggiale, zingolle. L'altro scoglio, da colando allo stretto, è meno alto assai. Ci virare in cima, tamanta viga sempre frunduta. Ma sotto la viga ci zinguata a rivina Cariddi, quella, tre volte a giorno. Insurpa l'acqua nera di un stretto con tutto ciò che la porta e tre volte nel roge volle di spaventevoli che mandano parare ai battelli e sconcassano lo scoglio. I battelli chiugo mai ho, non se ne franca manguno. Attento a un trovatici quando è l'angolo o mare che manco un patron di terramoti ti porraria salvatando. Tu meglio sarà che tu ti lampi da un lato di Scilla. T'avvicini, passi sotto all'elpa marini, navighi arrento allo scoglio e piano piano ti trai. Che sarà anche meglio che tu perdi sei compagni danni gabbi tutti. Alla Sciurì, sempre Ulice che conta, e rispondo, ma dimmi a Odea, se arrivaccio a Francamera Gariddi, non ci sarebbe mica verso per me di tenere morso a Scilla per salvare i miei compagni.
Ma tanto quella dice, oh, che tu c'ha? Un bere mai che un guante inzuffate. Manca i dì, bollicere. Scilla un po' more. È l'eterno flagello ria vostra sterpa umana, un guaio di sempre, un mostro mai sottomesso. Ti tocca scappare e basta. È un perde tempo a cigne spara o veste corazza. Tira avanti, da che l'avrà ciuttato un mostro che si posete sempre a tiro a volta bisimagna. Con tutti i suoi capi, altre sei singole fagiule. Dopo, a te la tocca all'isola dove le pascino e vacche e pecore di usole. Sette rocciate di pecore e sette bande di vacche a si vagiano in quell'isola senza mai nasce né muore. Ma attenti, arriva lì le rispitali, s'animali divini. Se lui laccare nulla rimane, guardatevi la vendetta di un patrone. Così disse a Dea, e come la spuntava l'alba, pigliò all'insù a via di suo castello. Imbarchemo, ci mettemo ai banchi e il re mi mette a battere l'acqua sumiosa, sino a chi circeaga per ricina ci mandi in poppa un zifiretto dolce che fu una gamba. Firati a un vento sicuro e guidati da un pilotto, ci bastava lasciarci andare.

0: e cento vole Giondia se puvranchi
1: tanto di giulice piu e di gaimei oggi teli voglio che bosabbia ciò che ballano sacco ma messa a capo circea e mi tocca dillavi mi carilla uno a due ma a voi tutti che ci ugate uviato quanto è me. A prima, mi ha detto Cercea, sarà di francaci la esirene. Un canto di sua voce, un suo prato fiorito, attenti, attenti con là. E io e voglio sente. Ma ci vorrà che vi tenga delicato o maio e stringi ancora di più se ve lo mando di risciogliemi. E lui mentre che diceva così, un nostro vattelo, mostro a vento, si avvicinava da esirene a questo punto. Di colpo, casca un vento e ci mandano i dei un'albana. I nostri mollano le vele e ai sovanchi danno rimano ai remi. Tanto che faccio io, come pugnale di bronzo, spezzo un pallone di cera, un pasto rimano e una volta rumbulito, passo tra mezzo ai banchi e a uno tappo la reccia di miei con quella cera menata. E lì tanto si impegnano alle gambe, braccia e gambe al ritto a un maggio di guattello. Poi voltano agli sovanchi e a un ciotto dei nostri remi o mare bianche giureggia. Proviamo a scavucciarci alla destra. Ma le sirene berano su guattillone che fila come un vento. E tanto poco l'hanno un cielo e sua voce friscoline. Ulì, bene conosco, bello zitè. Ulice, o tarcano di Arezia. Manco sai quanto lo rinchiere il nostro canto. Dice i vostri soffrimenti, le campi di Troia. Dice tutto ciò che sta al ballone, annanta la tarra così bella. E io, assente le cantà così. Altra avramo una via che ti sta l'assente di noi e pure noi. Sbuglia l'occhi per far l'atto ai miei che li mi risciogliono, ma aggiumpate ai sorremi, manco mi voltavano capo. Solo Euriloco, che mi aveva visto un ciglià, s'affaccò a dare un'altra strinta ai miei legami. Arrivemo a Francà e dopo una stonda non sentiamo più le sirene. I miei tanti si stappano la recce e venano a disciogliermi. Venia l'isola di smarrisce all'orizzonte quando, di colpo, vego sopra un mare tamanta rumarà quan pulbina da rivelicia un fragasso spaventevo. I mei li pigliano di paura, i remi li cascano di mano e un attello si ferma a ballo là sopra acqua. Subito io do a lui un procaccio. Dico, ayo, che ne ho visto dell'altre. Sono come ben ricordati di a caverna di un cicloppo. Quale vena franco, se non so io? Ad assente a me e ferma i banchi. E se la casca Zeus c'è da porgli aiuto, pacchisia tutto su trambusto. Tu, pilotto, sta assente a me. Uveri un vapore. Usenti, su trosto di subisso marino. E beh, tenitene a larga e attento allo scoglio. Che se tu tocchi quello, siamo persi. E lì tanto ripigliò un animo. A gamba che aveva fatto caso d'una cilla a scilla, un mostro spaventoso, che tanto potevano anche capire il remi e andare a inciucciarsi tremulono in fondo di guattello. Ma mi era scordato che la m'aveva riveduto cerceri, cigni e spara e di veste curazza. E tanto io che faccio? Passo e mi imposto un capo di prua con due lance in mano a guaità a scilla lo zompitramento. Ma un balzo che mi cacciassi l'occhio, o scoglio annibbiato, fermava liscio di mala morte. Sta a bere. Ci infuggiamo lo stretto con l'angoscia in petto. Da un lato rugiava a rivina Gariddi e dall'altro ci guaitava Scilla. Quando la roce Gariddi, o mare diventa un bollaro, con un trosto che intona un luogo e asciuma tanto fascia zani i due scogli. Dopo, quando la torna in golle un flusso di l'onda mare con tamanto rimuscio si vede in fondo di un tavone un strato di rena turchina. A noi manca dilla, ci teniamo le carne. E mentre che noi stavamo a guaitare i vonti di Garide, attento a un capi alzacci, Silla ci piglia sei uomini in fondo al battello. I sei più valenti, sapesco. Quando mi volto per dare un occhio, e mi divego che sgambitavano e sbrassoliavano per aria. E chiamavano a me, disgraziati, Uli, Uli! Fate conto di avere pesci appesa a lenza quando il pescatore i vrumbula fuori dell'acqua. Così sfratulavano elli contro un monte liscio. E una volta alzati sin all'imbocco di rotta, Scilla li si mangiava. Elli mi chiamavano e brionavano. Ah, no, esomanutese, mai me ne scorderai. Eppure ne ha giù visto e ne ha giù visto, ma guè.

0: Cento Vole, Giondia e Puvranchi.
1: Fatta fine che trapassiamo i due scogli, quello di Caride e quello di Scilla. E recuci in vista di l'isola famosa di Usole, dove lo tiene Udio e Zovacchi che ne nascono né muoiono mai. Ah già, in mare e da bello lontano l'abbiamo inteso mucchia e le sue sarraggi e anche abbiamo inteso per le sue pecore di Usole. E giusto appunto per ricordato tanto di profezia di un duvino Tiresia e di consigli di Circea. Chiamo i miei marinari paramunilli. Dico, oiente, sentite qui, capisco che Bonapia è una tecchia, ma mi tocca a farvi sapere ciò che non mi annunciò Tiresia in degli inferni. Mi disse non avvicinarci mai, mai all'isola di Usole. E che le ci gustaria gara di metterci ca un pere. Battiamo a largo, titelli. Stiamo assente alle profezie. Così disse io. Or basta. Era quanto che l'avessi menato una bastonata. Or il loco rabbioso mi sciacca. Ti viene bene a di così, Uri? Sei lazioso tu, ma noi mica. Se tu non la senti a fatica, noi siamo addamassati. Da fatica siamo. Da fatica da un sonno. Assenta a te, sarei arrivata ad attraccare in distitola. Tu non ci porreria manco fare una bella cena stasera. Con tutto su vestiame. Brami meglio che non stiamo girando là a mare e andare a perderci di notte tempo in linibioni marini. Massimo che la è di notte, che le scatenano i picchiotti in peste. E ora, non c'è più ora. Approntiamo la nostra cena e fiamo giù una sonnata vicino al quartiello. Domani farà giorno e casomai saremo sempre a tempo. Pammove Nanda. Figuratevi che gli altri, se non fanno racconsento, è sicuro. E chi sapia ciò che i dì ci approntavano, li riso, pensando a voce. So solo, ora li ho, e ne approfittate. Ma o manco, giuratemi di giuramento mai ho. Che se le vi cascano in questo luogo pecore o vaccine, nessuno di voi farà un sconcerto ritoccalle a maiuscola abbastanza l'abbiamo, posto che l'ha già data a Rivina Circea. Uistiamo di qui è sacro. Giurate, non tomba mai l'animale riusole. Così dico, e eli giurano subito. Tanto portiamo un battello in porto, l'ammarremo vicino all'acquavona, sbarchiamo e l'uomo contento e allegri si impegnano a prontare una cena di quelle. Magnate beto che ne avemo, ci rammentiamo degli amici che Scilla aveva magnato pischendolo in fondo di un nostro battello e piangiamo tutti insieme a sua memoria. Poi piano piano ci addormentiamo che ho bisogno c'era.
2: E San Querismo dei Boca na Brunel.
1: In cordia nottata scoppia una tempesta che si ingutupa mare tarrando un pallone di nebbia bagna. E ci pigliamo in pazienza e da che la spunta era usovegolo nebbiolino l'alba di Tirrosea traemo un vattello per mettere all'ascoso in una rotta. In custodia e ninfe cantarine. Poi accoglio i miei e dico: o gitelli, in battello a vaglioretta. C'avemo la magnaia davvero abbastanza. L'animale di stisola, la scemo di varè, che hanno un patrone. E che patrone? So le vacche di Usole, chi ci vede e ci sente, come lo vede e sente o mare a terra sana. Si lasciò non sconvince. Ma un mese sano spazzò l'isola uno tos, senza smette mai uno tos. Mai un altro vento che addava rosso a no tos. Qui bisogna sapere che uno tos è un vento meridionale e l'euros tira il levante. Ma per ogni nitacca i nostri greci aspettano un vento riponente, li capite? Fatto si sta, dice Ulice, che sino a che lui firmava pane e vino nero, i miei un cercono né bacche né bui. Ma compia la vivanda, ci vuole sabbatte mare macchie, parricute pesce o agillame se lo se ne trovava. Non c'era più nulla. Era un giorno che m'era allontanato per pregà, con la speranza che un Dio mi insegni a strarre un ritorno, forse. Ecco che lo mi piglio un sonno. Un sonno che forse sarà stato giusto appunto qualche Dio che io mi mandava. E fu tanto poche ore loco, le dai miei, su straviato consiglio, le disse: «Oh compagno, in corte parole, parava se ti buchi un corpo, ma state ma sente. Amore bene male ognuno, ma amore di fame poi no. Manco a risa. Aiù, c'avemo qui bacche e boi belli intorciati, che ciò che li sariano di usole, se va che si vuoi. Eh beh, se li tu sui, qui più grassi faremo un sacrificio ai dii immortali. E se noi avemo la fortuna di rivedere un giorno il nostro paese di Tacca, a usore gli faremo un bello santuario e regali senza conto. E questo arriveremo. Ma se lui andicaccia a tutti per vendicare i suoi cornarritti, che lo via. Anche me gli angolesi di colpo un buccone di mare, castraggi abito per un distiso la riserta. Figuratevi se non fu sciacamanato sul discorso. E partono tutte a cuticchiare e vacche di usore. A un li ci vuole tanto. Francavano tranquille vicino al battello e vacche superbere di osso, queso corne larghe, uso fronte alto.

0: e cento vole Giondia se puvranchi.
1: Fatta all'estero una preghiera, poi se lo spelle, lo squartano l'animale, ingrassano le carne e pa mancanza di vino. Ci facciano sopra e ribazione con l'acqua. E dopo arruste chi mi t'arrusti. A fette, i pezzi maiò e a pizzuguli da un spetto tutti quell'altri. Tanto è che mi sparto. Piglio a via di uattello e a mano mi viene una fumata di carne arrostita. Oh, tinto di me, botta piegne, ai di immortali, lampo tamanto grido. Zeus, e voi tutti quelli riculanzù, l'avete fatta apposta a rimandarmi sto sogno maledetto. Tamanta che le l'hanno fatta i miei quando non c'era. Oh, Sole, che avevi sapiuto a malfatta, era andata a dire ai di immortali, era andata a trovarli. E dice, oh di immortali, ci vorrà che lo apaghi un figliol di laerte a morte di me animali, oh li burdani. Erano un spannacore me vacche, quando mi lampava la mano a biare l'alti cieli e quando me ne voltava la sera in fondo dell'oceano. Se non la mi paga, me ne voglio falà in di là adesso a illuminare i morti. Gesù gli risponde, no, non fa bene. Porta sempre la tua luce in cielo e noi altri in terra di lumi. Osore, a questi che t'hanno offeso, li voglio raccapo io. Voglio mandare una saetta che l'ha da spacca o vattello in due. Io, conta sempre Ulice, e l'ha voltato il vattello. E ci può ingiagarati tutti quanti l'era, non sapete ciò che voi avete fatto. Ma l'affare non si può rimpattare. E i dì, un misterio tanto a farci motto. E carcazze e pilanciche, di colpo, s'erano mosse, s'erano arritti. E un scarnaciume cotto e crudo mugiava in giro i brocchi. E vacche, quelle che ne avevano tombo, s'erano arritte e mugiavano. Va come ne muraisce. Signori, sani, ebbiamo lavato a volaccio e ne approfittiremo, povè. Ma usettimo giorno, smettono e urrianate di uno tos. Ah, subito un barchemo, alziamo l'albero, spieghiamo le vere e tira avanti. Ma non andiamo così lontano. Di colpo si scatena un zefiro furioso che abbatte un maglio un capo pilotto e li oga il giarbello in pappina. Subito dopo, Zeus ci manda una saetta che fulmineggia di colpo un vattello. Quando una puzza di sciolfero, leggo i miei marinari, frumbolata a caterno dai matarusciate che collano e falano appesa ai cavalloni. Questi in casa sua non ci voltariano più. E io mi lampava da un capo di vattello all'altro, provando a governare, quando un calcio di mare ricciava tutti i miei costami. A ghiglia si stacca e un mare si ne porta. A campa che un maglio tronco galleggiava di para a chiglia e appesa a quello maglio che mi ti vego un pezzo di securritine di coglio voino che giovano da ricae vere. Con questa arrivaccio a sicuranzeme maglio e chiglia e mi ci incavalcheggio il lume entra che le mesi portano a malora i venti mortali. Di colpo pianta un zifiro e viva! Ora non si pensa più tanto quell'altro, uno tos che mi manda attorno di ritto in bocca a Cariddi. Ma t'avviene che dopo una nottata a gallo è come rinò tra i bollari di Cariddi e un scoglio di Scilla. Cascava che lo fosse giusto un momento che Cariddi si ingullia a bollari tutta quell'acqua amara. Ma rizzo, mi lampo e mazzingo come un sacco pinnuto a una benda di quella viga maiò che vi risu prima. Ma non posso né cogliere un giambone né arrampicarmi un fusto. Parbia che la viga era alta e grossa e bendeno falavano lontana, sai, para rombrà a Cariddi. E così io mi tengo per aria senza infiacchisce sino a che lo si sgorghi un pozzo e che le mi vengano torna avvicinato oggi. Umaglio e Achiglia, che erano fermate a Gallo. Ma ora che li sboccano, i merui lignami erano profondo di caride. Era già quasi caura di cena, ma è cena, figuratevi. Subito cappio per mano, per lasciarmi cascare in di l'acqua tra mezzo ai rui. E mi imbraccia cheggio e mi ci coglio. E ciucca ciucca con le merue mano, a usurì il remi, a rifaggio, a escere, a stringere toglio. A gamba che uno strova pure tutti, zio, e poi una volta. Mi sbiò fuor di vista di Scilla. E no, non sarei qui a contarla, ma no. 9 orni e 9 notti. A cavallo mengegno, navigo a scatafascio. Un regimo giorno. A rombo a rombo, uento mi lampa dell'isola di Calipso a Capirricina, a dea che ha una voce umana. E quella mi ha ricevuto come si deve, e anche meglio. A questa la sapete che aveva giù conto a risera. E dopo sono giunto qui, oramai un meristino e mana boia.

0: e cento vole giondiase puvranchi.
1: Così compie o divinurige son racconto e tutte da verma bocca aperta da venteso tante maraviglie. Fu al chinus a rompe o silenzio, dice: Carulice, posto che tu francasti un mutale di bronzo e ti trovi sotto un tetto, sappia che li so belli che ha compiuto trastulli. In lo tuo paese ritacca, fa puro conto di essere già di già. E poi, i regani che mangiate bite tutti i giorni in casa mia, state assente a me. Uvirete stu cascione ripiumato d'oro. E beh, è pieno di regali preziosi portati a un nostro ospite da tutti i consiglieri di Veagia, tutti i menobuli. Ma anche a noi tocca di far l'onore a un nostro ospite. Aggiustiamo ci parumo un brandale, una caldaia maiò di gran valore, che ognuno ci si mette. Così disse un re, tutti furono a concento e se ne andarono a dorme. Ma subito sciuta da uso vegolo ni piulino l'alba di Terroseo, si primurono riportare a Tello una ricchezza spripositata di bronzo guerriero. Si può mostonare su tamanto valore di un bronzo, ma più lontano mi rampara che i regali d'Alchinous so più di prezzo che tutto ciò che l'aveva ricuso per conto suo Ulisse con la botta di Troia. Una e che un bronzo era apprezzato assai a quell'epoca, che si chiama d'altronde l'età di un bronzo, l'epoca di un bronzo, basta dirla. E in più, l'arme dei guerrieri nobili erano spesso oggetti rari e scolpiti alla fine. Basta arramentare l'iscrizione di l'Iliada, di un scuro maraviglioso d'Achille. E poi c'è di nuovo un simbolo, i roni ristabuliscono l'andacciano sbarcato in la sua nobiltà di re di un altro paese. Questi roni rituali è riconosciuto dall'altro re. Ma sentiamo a Omer, dice: anche meglio, a sacra potenza d'Alchinous, collere da parere un battello per assistare l'oggetto sotto ai banchi di paura che non diano fastidio all'uomo del remo. Giunta allora di colazione, volterino tutti in palazzo. Qua Alchinous fece sacrificare un boe a Zeus, o patrone dei negri nuli, e o patrone di noi tutti. Brugerono i cusciottoli, e dopo una bella magnata, la ede divino, Demodocos, rivaritero o popolo, attacchera a cantà. Ma Ulisse un po' ria più sta. Stonda pa stonda, vai tavo, cala di usole. Capite che ella va, un beria allora riparte. Da che l'astro ciutò, disse ello a un re: signor Alchinous, fortuna e onor di vostro popolo, se non vi dispiacissi, avà io me ne vorrei voltare le meloche. Tenete allegri i vostri cori voi altri, che mi avete porto altre più che non avrei mai aspettato. Il regalo che voi mi feste è prima di portarmi in casa mia, la prontabbi a portarmi in casa mia, che li poscano i diri uccello fagli a riondare in be per me e per voi e voi altri tutti che lasciano di sto paese felice. Gurite i vostri roni e i vostri citelli, governateli sempre a bella meglio e che i divi scostino poi sempre i nuvoli di disgrazia. Così disse e un popolo sciacamanò o un giticcio che parlava così be bramendoli buon ritorno. Alchinous chiamò un mandataio. Dice: o pontenù, mischia su vino e fai l'ugita sta. Prima di rimandare un nostro ospite agli soluchi, voglio che non preghi ma Zeus tutti insieme. Così fece un messaggero, e guppe con un piute e fatta l'offerta ai di maestri di attarre di uccello. Tanto, Ulisse s'arrizzò, messe a goppa roppia in mano l'arete, arete e arricina. E gli disse: o regina, che la ti sia concessa a felicità sino a quando le ti cascaranno addosso come pare ognuno, a vecchiaia e a morte. E io me ne vo ma prego che la virurga a gioia che tu godi con tuo marito, i tuoi figlioli e il tuo popolo. Così dicendo, Ulisse via Franco un mutare, al che nosso la strarò o porto con un guira e tre serbe, una che portava la sua tunica e la sua sciarpa, un'altra un cascione che posa pete, e la terza è provvista di pane e di vino nero. Giunta un luogo, a piccola scorta, a concia a roba un battello e all'eroe la mullizza un bello letto da che non senti trosto eppure dorme. E luce si goglia e si stracqua senza un scià. Una volta l'uomo di remo ai sovanchi, spitticano l'armeggio dalla pietra tafunata, incroccano il rene e tira avanti le sciumiate. A Ulisse piano piano l'era venuto tamanto sonno quanto è morto era. Dormia come un piatto e lui mentre che a nave l'estra che mancò valco volava in cresta ai marosoli senza la minima scozzolata. Corria quello battello, volava portendosi l'eroe che ne aveva visto tanto e tanto. A campa che in quello piatto sonno l'aveva smenticate tutte le sue sciagure. E naviga e naviga, e ben si ha vinto il viaggio. Mentre che Ariana, regina di stelle, annunciava l'alba nel suo vecolo nipiurino, eccoti che la nave di Veagiani entra in porto di Tacca. All'entrata di un porto avanzano un mare due ripari a rita sai che parano dai venti e da un maroso. Proprio in punta, a operare un bel arrivo, s'apre a rotta di Naiade e nostre rinferi l'acqua che ci tessano mane sera i sovelli tessuti. I veagiani si imboccano rivolata di supporto che li conosciano e da tanta avulata ci si arrenano a metà. Si varcano, pigliano peso lo peso a Ulisse che dormia sempre e gli solienzoli di lino arrondato e usponeno a nanta arena. Poi accatastegliano o piedi l'arrivo e regali preziosi di rifugiani, attenti a metterli fuori di passo che nemmeno si furga, e ripigliano estrare di un mare. Ma o patron di Tarramotti, a sua vendetta vecchia, l'aveva sempre in capo. Volse sente o parere di Zeus. Ma a trovarle dice: «Oh Zeus, che faccio adio io? Che digeranno tutti gli altri dì? Quando che le mi ogana a risa, anche i veagiani che pur so di sterpa mia! A sapia io, che l'ultaria Ulisse in casa sua, posto che tu l'avevi promessa tu, e mai mi ci do il suo toppone! Ma io, l'hanno giunto lindo e lindo che si campa, dorme sempre come un piulagone, dorme! E di più l'hanno carco i regali! Ma sai che le più ricco oggi, che se lo fossi voltato una troia, carcuri tutte le sue prede di guerra!» Zeus risponde: mi, un tanura rispetta i dì? Allora sì! Se potù, ma io di tutti, un patron di Tarramoti! Anco che la si vega che i mortali ti si vogliono mettere a paro! No, fa come tu credi e che la ti pare piace! Tanto è quell'altro. L'avaria fatta che un pezzo, oddio i foschi nuri! Ma onde era sicuro che tu fossi d'acconcento? Ma posto che sì, sentimi, quando è vecchio si veagiani che se ne rientrano consoli dopo aver portato un menumico, mi viene di sbrimbali guattello per cacciarli per sempre a voglia riportare mondo passimari. E dopo, ancora fa che la sia cinta sana la sua città da un monte non li lasceria mai più sbocco marino. Tanto Zeus: senti, o caro, ciò che ti va a fare, da che lo sarà guattello in vista della città, voglio che lo riventi di colpo una nave di pietra e che lo vermi poi sempre in vista di tutti. E dopo, o monte maior che tu dici, voglio che lo s'allonghi, s'allarghi, s'accerchi, sino a binghe a città sana. Un navio anche compio di lì che puse i donne si lampa in schiria a terra di Vuceani e aspetta a facca o battere. Da che l'ulisa vicina o Dio smuovi terreno stende a mano e in un attimo o battello si arradicheggia in fondo di un mare come un monte. Figuratevi gli abitanti, tutti gente di mare, più che di terra. Quando li verano un pedrà a nave di colpo. Si voltavano e si giravano, dicevano uno all'altro, ma chi sarà, chi ci sarà? Guattelli era quasi unto, ne verino a cima a fondo, ma da cima a fondo era tutto pietra. Ambe, fu betando che lo pigliò a parola un re alchinous. Su, disgrazia, ava sì che sta il baloracolo con lo vogliamo creere, ma così che era antivisto. A dicea sempre ello, un giorno dicea, Posidone, ci sta da pia non capabia di a nostra nomina rimarinari valenti. Ehi, asà che nulla para le nostre navi di francauso mare, è un lapoppate. E babbo dicea di noi che un giorno, a ovultà, d'uno di si viaggi che non avemo pa porta gente, udio, impitraria un battello in le nebbie marine e fasciaria a città sana, cu monte che la bigne. Sarà giunta l'ora. Ma parabà, proema scongiurà condanna. Mai più portare mannimo pa stimare. Ah, no. E subito sacrifichiamo a Posidone 12 tori prascelti perché lui risparmi a nostra città senza tirarci addosso satamanta montagna. Così disse. E un popolo insischito messe a pronta a cerimonia ritore. Un sacrificio per provare a salvare la città.

0: smart di noi, generazione più avanti negli anni, giovanissimi che si adattano facilmente a tutto e sono anche più bravi di noi a far coincidere passioni e lavoro, sfruttando a loro vantaggio anche le nuove tecnologie. Poi ci sono molti giovani che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro perché non vedono più un futuro dinanzi a loro e il loro inserimento in ambito lavorativo è reso ancora più difficoltoso da un'intelligenza artificiale che sta togliendo in maniera esponenziale posti di lavoro a persone fisiche, e la difficoltà di poter immaginare un futuro li porta purtroppo a cedere all'ansia e alla depressione.
1: E parlando di lavoro, giusto appunto stasimana gira la giornata internazionale a salute al lavoro, e se Vittorio Pelligra ci ha rammentato l'importanza e contribuisce a un'està di società, rammentiamo in l'importanza e un'està di impiegati e di lavoratori in corsi che le condizioni di lavoro si sono migliorate in quegli anni, anche se certi settori vermano di più complicati per aiutare gente e i servizi di corsi di prevenzione di salute al lavoro siano i rimeno e per noi essere contattati ogni giorno.
2: Sì, Adelaide, anche io mi ritrovo nell'analisi che tu hai fatto. C'è un cambiamento in atto, dato sicuramente dall'intelligenza artificiale che si avvia a stravolgere il mondo del lavoro, ma c'è anche un cambiamento culturale, sociale, che vede le giovani generazioni avere un rapporto più distaccato col lavoro, più di quanto non lo abbiano avuto le persone delle generazioni precedenti. Quindi sono due cambiamenti che insieme, combinati, rivelano un panorama totalmente nuovo col quale dovremo fare i conti.
1: A salute il nostro mare, un puntello ibrimo, rappera sta reso, a stazione di ricerca marina e oceanografica di Galvi, a struttura messo in ballo a strondo una missione oggi aprile scorso per curare gli ecosistemi marini gorsi, lo scopo studia ciò che si basa sotto l'acqua durante 3 anni per fare un punto preciso. I scientifici sono brava di migliorare le nostre conoscenze sui sembi e per accompagnarli Marie Laurence Cipriano, fondatrice di NAECO, organismo di preservazione di un mare e di espedizioni scientifiche. A principio è un progetto che sarà in banata a scienza, un progetto che risponda a volontà e soprattutto alla necessità di avere un certo numero di scientifici, ciò che noi chiamiamo rete di cura europea, e a Francia deve mandare giusto appunto un certo numero di inquadro e suo progetto. Travagliamo per fare appena un punto la salute ecologica e gli ecosistemi e masse acque intorno a Gorsica, ma al di là di Safari, travagliamo per creare ponti tra scienza e un rende pubblico. Di nuovo a Gaggio per ciò che su progetto è sferente all'astri, osserviamo i limiti scientifici andiamo al di là, proponendo onde già uniti per valutare il livello di salute ecologica e a Gorsica, e anche un giro alla nostra isola in cui date precise e scontri con il pubblico per parlare di tutti questi soggetti. La prima tappa si sbucinerà fino al 2029 e ci insurchiamo veramente in un progetto a lungo andare per la nostra isola. Vogliamo arrivare una presenza di noi a scienza marittima e creare una cultura in ambito marino che siamo a mezzo al Mediterraneo. Siamo fortunati ad avere una ricchezza simile, una ricchezza morfologica e un'eterogeneità ecologica tremenda. L'importante è trattare i soggetti marini perché siamo di suo territorio eppure manchiamo di orti affari essenziali. Non conosciamo mica forse tutto il nostro territorio abbastanza vecchio, è veramente un paradosso. Per un detto, tutto ciò che tocca alle erbe marine non è tanto conosciuto, eppure c'è qualcosa di assai importante. E si può dire la respirazione un mare, una berta e quella di un pianeta. Noi siamo bravi a riappropriarci il nostro territorio in questo progetto, saremo anche in capacità di imparare di più, anche a tenere la nostra natura, e dunque essere in capacità di avere decisioni adattate per proteggerla. Infatti, in qualche maniera interveniamo intanto che bettori e vulgarizzazioni di tutto qui. C'è una massa di strade scientifiche a scoprire, noi siamo aiutati dall'aspetto urgente e a scoperta. Anche per se luce tutto un lavoro vivato in questa resa di 50 anni. Siamo qui per lì a suo lavoro concreto, ricco e preciso in cui rende pubblico, senza scordarsi mette un effetto e meraviglie in le nostre intervenzioni.
2: E a proposito di protezione dell'ambiente marino, la Sardegna festeggia la 7ª area marina protetta, quella di Capo Spartivento, è nata qualche giorno fa, siamo nella zona sud-occidentale della Sardegna, le spiagge bellissime di Chia, giusto per chi ha qualche dimestichezza con appunto la Sardegna, sono quasi 4.000 ettari che sono tutelati, ma ci sono anche delle possibilità per i velisti di ormeggiare nella zona, una buona notizia in vista della nuova stagione turistica che si sta aprendo.
0: E la Sicilia come la Corsica è indubbiamente fortunata e strategica per il suo ambiente marino che rappresenta una delle risorse più preziose dell'isola. Ci sono

0: anche qui da noi diversi progetti e iniziative sulla salvaguardia del suo ambiente marino e sulla tutela della sua diversità. E la ricerca scientifica ovviamente è importante, ha fatto dei notevoli passi avanti. Tra i progetti vi ricordo il progetto Posidone, che è stato avviato proprio quest'anno, che prevede il ripopolamento ittico e la protezione della biodiversità nella zona di Cefalù. Poi il progetto Rivive nel Golfo di Castellammare, che prevede una collaborazione transfrontaliera tra Italia e Malta, lanciata appunto per definire strategie di conservazione della biodiversità marina nel Mediterraneo.
1: E in 1000 chilometri di costi corse, 1800 chilometri di costi francesi e mediterranei, è sicura che suo progetto si adampone come un puntello e un studio marino nazionale. Stare corsi con è quantunque solo studio esperti a Isabel ed in un dispositivo che vuole prevenire i cambiamenti in lembi marini e sostiene una messa in ballo di politiche pubbliche per preservare la nostra natura.
2: La musica dalla Sardegna, in questo 1° maggio non potevamo che proporvi un brano dei Menhir dedicato a tutti i lavoratori, i Menhir, Traballende.
3: A tutti i nostri balladores, signores e signores, veracos e pastores, massaios e piscadores, mastros e principales, discentes e manivales.

0: Stada Santa Medi di Radio Nanta e Frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RCFM in Corsica e in Turchia, Nanta Radio TRT.
1: E adesso parliamo di un'organizzazione umanitaria internazionale, Life and Life, che dal 2010 porta avanti progetti educativi con l'obiettivo di migliorare nel mondo le condizioni di vita delle donne e dei bambini svantaggiati. L'organizzazione nasce a Palermo da un gruppo di ragazzi multietnici, un ragazzo del Ghana, uno della Costa d'Avorio, uno del Bangladesh e Valentina Cicirello, ennese, ma di adozione palermitana, che ha fatto da collante a questo gruppo di ragazzi e ha permesso che l'organizzazione si radicasse nel territorio di Palermo. Dal 2015 il gruppo lavora presso un bene confiscato alla mafia, alla stazione centrale di Palermo, quindi in un quartiere molto difficile per quanto riguarda la devianza giovanile e difficile soprattutto perché è un quartiere multietnico. A Valentina Cicirello, vicepresidente di Life and Life, abbiamo chiesto a quali settori sono rivolti i loro progetti.
2: I due settori principali sono l'educazione, e quindi lavoriamo con i giovani, quindi progetti educativi, e poi il secondo filone è progetti per contrastare la violenza di genere. Oltre allo sportello d'ascolto, noi siamo capofila della rete territoriale Amorù e noi facciamo soprattutto lavoro di sensibilizzazione nelle scuole e formiamo anche tutti quelli che entrano in contatto con i ragazzi che possono aver subito violenza, formiamo a riconoscere la violenza assistita nei giovani, quindi formiamo gli educatori, formiamo gli insegnanti, quindi per noi è importante lavorare con le diverse tematiche, ma soprattutto lavorare con i giovani.
1: Uno dei progetti che Life and Life porta avanti in Sicilia è To Me Ami. Intanto, cosa vuol dire To Me Ami e cos'è questo progetto?
2: To Me Ami è la parola che meglio ci contraddistingue, infatti anche il centro educativo sul bene confiscato alla mafia si chiama To Me Ami. To Me Ami in italiano significa tu mi ami, ma è un termine onomatopeico che in lingua bengalese significa tu, io, noi, il senso dell'altro, il senso che vogliamo dare è quello che ogni ragazzo è unico e quindi noi vogliamo rispettare l'identità di ogni singolo ragazzo, ma questo noi non può crearsi se non c'è l'incontro, e soprattutto il progetto To Me Ami vuole ascoltare i giovani, perché se vuoi contrastare una devianza o vuoi aiutarli a contrastare anche la dispersione scolastica, oggi i ragazzi vanno ascoltati e vanno compresi, anche perché molto spesso i ragazzi si sentono soli, c'è questo isolamento, stanno in gruppo ma purtroppo il cellulare li isola in un mondo che è virtuale, quindi To Me Ami invece vuole far sì che questo mondo invece diventi reale. Come? Tanto soprattutto To Me Ami mette al centro nel territorio la scuola, una scuola aperta il pomeriggio al territorio giovani, e le due scuole che sono partner del progetto sono l'Istituto Perez Madre Teresa di Calcutta e il Liceo Benedetto Croce. All'interno delle scuole facciamo percorsi come laboratori teatrali, laboratori EDL2, potenziamento didattico e soprattutto lo sport.
1: Quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato appunto nel mettere in atto questo progetto?
2: Le difficoltà più grandi quando si lavora con le scuole a volte sono i tempi, e poi soprattutto non è tanto agganciare i ragazzi, agganciare i genitori, perché questo progetto vuole anche creare delle azioni proprio di sostegno ai genitori che molto spesso non sono recettivi.
0: Usa sui lastro ancora su progetto, una bella andiatura aperta i pomodori, una strada aperta per la gioventù, una gioventù che ce l'ha accompagnata, che ce l'ha educata e guidata in suoi rapporti in società, e soprattutto una gioventù che ce l'ha protegge contro la violenza e le strade d'orte. To Me Ami, un progetto che porta valori essenziali e speranza.
1: To Me Ami, come abbiamo sentito, è solo uno dei tanti progetti di Life and Life, sportello di ascolto, sostegno alle donne, contrasto alla violenza e alla devianza giovanile. È una rete che già da parecchi anni prima ancora della decisione di creare un'organizzazione, si spendeva per aiutare gli altri sul territorio. Tra i tanti interessanti progetti che vi invito a visionare nel sito ufficiale dell'organizzazione, c'è anche quello che prevede per i ragazzi più grandi dei percorsi per contrastare le dipendenze da sostanze. E questi percorsi, che coinvolgono in particolare il Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo, vengono seguiti e curati da due partner importanti, che sono l'Università di Palermo con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche da una parte e dall'altro dall'ambulatorio dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Progetti concreti che mirano a sensibilizzare i giovani offrendo alternative creative e formative alla strada.
3: La musica dalla Corsica.
0: Un reame turchino a sfrigia l'onde marine, un viaggio che ci porta a Marilla, in qua oggi eterna di Bedrugel Fucci, reame.

0: Ogni settimana Mediteradio ospita una radio amica. Allora oggi andiamo ad Ankara da Radio TRT, dalle nostre amiche e colleghe Fatma Ezra Acha e Emily Malara.
1: In questo nuovo appuntamento vi portiamo nel cuore della traduzione letteraria, un ponte prezioso tra culture, lingue e sensibilità diverse. Due voci diverse, ma unite dalla stessa passione. Costruire ponti tra culture attraverso le parole di Alpay İzmirliler e Cristiano Bedin. Iniziamo con Alpay İzmirliler, insegnante di lingua italiana da circa 30 anni e traduttore dall'italiano al turco. Con lui parleremo del suo lavoro su La sposa del vento, scritto da Scilla Bonfiglioli, un progetto che racconta non solo una storia, ma anche il delicato processo di trasmettere emozioni e sfumature culturali da una lingua all'altra.
2: In questo romanzo si racconta la storia di Oskar Kokoschka, un artista viennese poco conosciuto. Cominciando dagli inizi della sua carriera, il nostro giovane pittore pian piano riesce ad affermarsi grazie all'aiuto di Gustav Klimt, ma anche all'eccezionalità del suo lavoro. E poi, passando al suo incontro con la musicista Alma Mahler, è possibile considerare quest'opera un'opera importante, ma nello stesso tempo interessante, perché racconta un episodio reale, come questo giovane artista è diventato un nome importante per la storia dell'arte. Io, come traduttore, mi sento sempre in dovere di restare fedele al testo originale, perché bisogna tradurre in tal modo che l'opera sia letta da un lettore come viene scritto. Voglio dire, dovrebbe raccontare la stessa cosa con le stesse parole, gli stessi sentimenti espressi dall'autore, e non in un altro modo, ma soltanto in un'altra lingua. Certo è che esistono dei casi in cui il traduttore è costretto a commentare alcune frasi o espressioni se c'è la necessità di renderle più comprensibili nella madrelingua del lettore.
3: E adesso ascoltiamo Cristiano Bedin, docente presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Istanbul. Bedin ha tradotto in italiano una delle più importanti opere della letteratura turca, il romanzo Amore Proibito di Alut Zia Uşaklıgil.
4: Aşk Memnu, in italiano Amore Proibito, romanzo scritto da Alizia Uşaklıgil, è uno dei romanzi più importanti della letteratura turca moderna. Si tratta di una storia intensa e raffinata che esplora i temi dell'amore, del desiderio, della famiglia e dei limiti imposti dalla società. Al centro del romanzo troviamo una relazione proibita, raccontata con una lingua estremamente ricca ed elegante. Proprio la forza della lingua è uno degli aspetti più affascinanti, ma anche più complessi da tradurre. Il turco originale ha un ritmo e una fluidità molto particolari. E portare questa musicalità in italiano ha richiesto scelte attente. A volte è stato necessario adattare la struttura di molti passaggi, mantenendo però intatto il tono e l'atmosfera. Durante la traduzione è stato inevitabile avvicinare il testo al lettore italiano, senza però tradire l'opera originale. Alcuni dettagli culturali o espressivi hanno richiesto un lavoro quasi invisibile, ma molto impegnativo. Del resto, essere fedeli al testo non significa tradurre parola per parola, ma riuscire a trasmettere lo stesso effetto con altre parole. In questo senso, il traduttore ha sempre un piccolo spazio di interpretazione, che deve però restare coerente con lo spirito dell'opera. Questo libro merita di essere letto perché non è solo una storia d'amore, ma anche un ritratto profondo della società ottomana della fine del XIX secolo. Il lettore si trova immerso in un mondo fatto di tensioni interiori, passioni nascoste e conflitti morali. In conclusione, Amore Proibito è un'opera da scoprire. È un romanzo che parla di emozioni universali e che, nonostante il tempo, continua a coinvolgere e a far riflettere.
1: Il lavoro del traduttore è complesso proprio perché non si limita a sostituire le parole di una lingua con quelle di un'altra, ma deve trasporre il senso, lo stile e le sfumature culturali. Grazie allora ad Emily e a Fatma per queste due interessanti interviste, e adesso spazio alla musica turca.
5: Da accompagnamento a queste due opere letterarie, una canzone che molti di voi senza dubbio hanno amato e ameranno, Hatırla Sevgili, interpretata dalla voce intensa e toccante di Eylem Aktaş. Un brano che parla di ricordi, di amori che lasciano il segno e di emozioni che restano nel tempo. Buon ascolto!

0: E si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica Mario Flavio De Sì, lo ringraziamo.
1: Grazie ai colleghi e agli ascoltatori per essere stati con noi.
2: Un saluto caloroso da TRT Radio, la voce della Turchia, e alla prossima.
3: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.

0: Fade to Grey Visage sur ici RCFM, Cap sur Bonivaz. Le week-end dernier, c'était Festiboc, très belle rencontre. Cap sur Bonivaz, dans les Camps à Cui. On s'en va du côté de la Haute-Ville à la rencontre d'un jeune Dion John ou Bonivazinko, passionné par sa cité, per zo patrimonio, si chiama Baptiste Di Simone.
1: RCFM et Camps à Cui.
2: Bati a Bintidreani, a Zovamilia di Simone, e giunta in Bonivazio in 1880.
3: Originario di una famiglia di pescatori della città di Pozzuoli, che sono venuti a campare in Bonivazio all'epoca e siamo sempre qui. Rappresente la mia vita, la mia anima, tutto è girato verso Bonivazio a livello di lavoro, a livello di associo e di tutte le altre attività di confraternie e tutto questo.
2: Oggi è Bati Trawai e il servizio patrimonio di Agida di Bonivazio.
3: Tocchiamo a tutto ciò che è la rinnovazione di battimenti, di esi. In Bonivazio c'è il lavoro perché c'è una città storica ricca, ricchissima. Traviamo con tutti la torre, anche i bonifazzini e tutto questo.
2: Il giovane è assai impegnato nella vita associativa.
3: Sono dirigente al club di ballo di AGS Bonivazio, che è un club che ha più di 100 anni. Ho ripigliato la fiamma portata da un mio babbo che è sempre dirigente, e io ho ripigliato a seguito e lavorato con lui e con il presidente Regis Longo. A prima è questa, a seconda in la società di che promuove la lingua bonifazzinca e confraterno a Santermo, che ha confraternita di tutti i marinari e tutti gli enti di umari.
2: E compiremo questo messaggio in Bonivazinko che Bati di Simone o l'indirizza a tutti i giovani di Usobaes.
3: Un paese che ha tanta storia, tanta gente che sono impiegati per far campare questo paese, e che io a parlare, a imparare, a lavorare sempre per Bonifazio.
0: Bello scontro con Stin Bonivazio. Saremo a Zimana Gimben e con Christophe a noi in Balagna. On commencera une balade du côté de Abiev di Touagne pour notre première étape des Camps à Cui. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site, sur notre Facebook, retrouver nos vidéos et puis aussi réécouter quand vous voulez en podcast nos émissions. Et Montagne des Gian Paolo Boletti.

0: Salute, sono mai pesce. Ritrovatemi un 7 di maggio a Lampire in Ajaccio. Vi conterai un storico di Chiamagliarese in canzone di 1977 a Udine.
1: Fissato un punto lontano, a Vittoria che si avvicina.
0: Serai accompagnato per intesi di musicante di cantaori di Ugo. Allora, a trovarci il 7 di maggio a Lampire in Ajaccio, con sostegno ben inteso di ECFM.

Pistan, soi drentani a viradi o gajo imben. Da o brima o dre di maggio avere de a scelta tra tutte l'appellazione isola. Da o roccio a o gajo marzo, passando be o vresco, e o minato, o gabru, o begurino, non mancheranno l'occasione e paspalito. La frequenza mora manda di nuso pastore Antonio Duigeli, pronta mondia uso microfono. I passionati e provvisionali stanno a ridro a da o prima o 3 di maggio in bene. 30 anni di impegno, di passione, RC.

0: Queen sur ici RCFM. Allez, on retrouve notre duo qui vous propose aujourd'hui, dans leur choix cinématographique, Orange Mécanique, Misandre à fondage, Sampiru Medori.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
3: Ouh, ça est une cosa qui m'énerve.
4: Eh,
3: no, infine, a volte.
4: Ah.
3: Ma c'è qualcosa che mi annerba un coup di più.
4: No, davvero.
3: C'è gente che si impadronisce di un film politicamente, allora che un film denuncia l'idea di sa gente, come a Strema Diritta con Matrix o Orange Mécanique.
4: Eh?
3: E con l'elezione presidenziale l'anno prossimo. Io e Gwen e tutti questo Red Pills e la France Orange Mécanique.
4: Ah, bolte mi bari che parli una lingua straniera.
3: Non hai mai inteso parlare di la France Orange Mécanique?
4: E io faccio un pezzo con gli stoppio assente e tutti questi politiganti.
3: La France Orange Mécanique è un libro scritto da Laurent Oberton in un 2013 che utilizza fattieri regionali per dimostrare l'aggravazione di violenza in Francia. Marine Le Pen l'utilizza come referenza e ne dira espressione en sauvagement de notre nation.
4: Baba, ma non vengo mica un rapporto con il film di Kubrick.
3: Ma giusto appunto, non ce n'è mica.
4: Ma...
3: O piuttosto, un messaggio di un film è trasformato, peggio, invertito e biudato di uso senso.
4: Ah.
3: In un film, Kubrick ci dice, Ie, Alex Delarge è un mostro. Ma una sujeda che tormenta e che prova di spendere la libertà di pensa. Non sarebbe mica bella. Kubrick parla di uso film come un dibattito non ta libera scelta. Come un uomo può essere moralmente uno se non ha più la possibilità di scegliere di va male. E tecniche di controllo in un film denunciano i sistemi totalitari.
4: D'accordo, ma allora i militanti di Strema Diritta non hanno capito nulla? So bauli?
3: Di una manipolazione.
4: Ah, una manipolazione.
3: Si chiama appropriazione culturale.
4: Ai.
3: A Strema Diritta uvage spesso. Pia un'opera famosa e riconosciuta culturalmente e contorce un messaggio di l'opera per far passare le sue idee. Come qui, con Orange Mécanique. Allora che un film denuncia esattamente che a manipolazione mediatica e politica.
4: Babà, ma tutto il mondo va dire che. Allora, sono quelli che credono che sono bauli.
3: Infatti, con tutti i mezzi d'oggi, a televisione, le rete sociali, i suoi algoritmi, eccetera, eccetera, è semplice di lasciarci intrappolare.
4: Io, ni mi ingana.
3: Deve essere che è importante di continuare a fidare film. Leggi libri, andà o teatro.
4: Come me.
3: E continua di ben sa da per noi. Così no, finisceremo tutti come un'arancia meganica. Organica vora, ma meganica in dentro.
4: Po.
1: Ici.
2: ICI.

0: L'altusilien sui oggi di Agravona, da qui a qualche minuto si farà un punto, non dall'informazione, poi di no, non da su l'udempo su sole, chi spompa l'uleggia, non da Gorsiga, approfittate chi, a Simona Ghibene, sa da appena a Bugiula su d'empo, toi e moi, Guillaume Grand, bon après-midi avec nous.
1: Je voudrais partir jusqu'à la mer.

0: Bonne soirée avec nous, magnifique chanson de Janis Joplin sur ici RCFM. Père Boy, vous êtes gâté. Maintenant, c'est vraiment un beau texte proposé par Andula Potentini que nos aludem.
1: Ici RCFM. Ici.
2: O quelli banioli benedetti guidania dei banni berdignola, isiruia come canistrelletti o gallulecchi di cucului biola, i bigliavano per tobi malaretti, l'incrociai una rossa d'ubagliola, allora conobi che era l'amico, ascrociava e si mangiava uvico. Una poesia burlesca che porta a ella stessa tutta a urla di un campà paesano che lo gibuiesse prima dei paesi, un campà fatto in un d'intuppe, si bonusante in fatti e parole che non usano più. Oggi è, per esempio, il presbiterio, la sacristia, quasi quasi, la serva e il brede e tante altre cose non usano più. I banioli veneti, solo per Sarucco, per Sant'Antone, ma pure, di meno in meno. Esciuta questa poesia in l'almanacco di Amovra in 1929, fatta per Prede Paolo. Un giorno mi impostai in sacristia con un'antica voce da spersorio che quando Breda Aurelio antingia ne veneia tutto il territorio.
1: Ici RCFM.
0: Bonne soirée avec nous. Allez, notre invité, je vous propose de réécouter, de réentendre l'interview en compagnie de Valentin Pouligan, il est Arts de la Plaine qui prépare son festival de théâtre. Bonne soirée.